cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova. Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.

0: ogni sabato dalle 22.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, con

0: Gaia con la bossa nostra qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, i ritmi Sud America, dalle parti della bassa mantovana di Salina, dove è originario il papà, che poi si è trasferito a Londra e lì ha conosciuto la mamma di Gaia, lei sudamericana, insomma, e ha trasmesso questa grande passione per la musica. Ci stiamo avvicinando alle 9 del mattino, vi ricordo che oggi, anche nei prossimi giorni, ci faremo compagnia fino alle 11, quindi rimanete con noi. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Ritmo italiano.

0: classico immancabile nelle sue esibizioni dal vivo. Stiamo parlando di Un colpo all'anima di Ligabue. Tra poco invece le ultime notizie, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re.

0: Radio Padova News.
1: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Pimonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, non è la prima volta che cantano insieme, era già successo un paio di anni fa, forse di più, e sono tornati però quest'estate con Canto d'Amore, canzone che abbiamo incontrato in questa nostra parte di mattinata insieme, visto che staremo insieme oggi e per tutta la settimana fino alle 11 del mattino. Come state? Io mi vergogno un po' perché stamattina sento un po' di dolore alle gambe e alle braccia dopo poche decine di vasche di nuoto in piscina, e invece dovrei complimentarmi con chi, e lo faccio subito, ha fatto il record di bracciate solidali per la 18esima 24 ore del donatore, accaduto nel Veronese, la staffetta nuoto organizzata dai donatori di sangue di Fidas Verona in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto. Dalle 16, pensate, di sabato scorso fino alle 16 di ieri, domenica 30 agosto, 24 ore non stop, ben 379 nuotatori provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania si sono alternati ogni 15 minuti nella vasca olimpionica delle Terme di Giunone di Caldiero, per ricordare che il bisogno di plasma e di sangue non si interrompe mai, nemmeno d'estate naturalmente. In questa 18esima edizione della staffetta i partecipanti, pensate, hanno percorso ben 3840 vasche per un totale di 192 chilometri.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, dovrebbe rendervi meno irruenti, in particolare nelle relazioni affettive che ultimamente possono avervi causato qualche difficoltà. Siate riflessivi con il voto 7. Toro, le vostre idee, grazie al supporto di Mercurio e Marte, si stanno rivelando risolutive. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, a sostenervi oggi avrete anche la luna che potrà esservi d'aiuto, se lo vorrete, a chiarire le vostre intenzioni così da pacificare l'attuale turbolento clima lavorativo. E voto 7. Cancro, la ripartenza dopo il weekend non avrà eccessivi problemi, più impegnativo sarà invece cercare di occuparvi delle incombenze domestiche, oggi anche a causa della luna in quadratura. E voto 7. Leone, una bella e vivace luna vi renderà attivi nell'ambiente di lavoro e collaborativi in famiglia, quindi il vostro voto è 8. Vergine, le prospettive per il futuro sono buone grazie ai progetti che Mercurio nel segno vi invita a perseguire e non solo in ambito lavorativo. Insomma, continuate così con il voto 7 più. Bilancia, le agevolazioni favorite da Giove positivo e da Venere nel segno rappresentano uno stimolo interessante, tuttavia ad ostacolarvi ci sono alcune stelle che nel lungo termine potrebbero fare la differenza. Siate cauti e riflessivi, voto 8 meno meno. Scorpione, la situazione professionale vi vede soddisfatti così come la vita affettiva, insomma giornata ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, cercate di utilizzare al meglio l'aiuto della luna che dal segno amico dell'Ariete vi invita ad essere selettivi cercando di agire in modo mirato al fine di non disperdere energie soprattutto mentali. In amore vincerà la passione e voto 7 più. Capricorno, Marte, Venere e Luna dal loro aspetto disarmonico sembrano voler mettervi in difficoltà soprattutto nelle relazioni sentimentali, ma oggi nonostante il supporto di Mercurio positivo potrebbe non essere facile farvi comprendere anche nell'ambiente lavorativo. Voto 7 meno meno. Acquario, il vostro mese termina con le interessanti intuizioni della luna amica, buone per organizzare gli impegni dei prossimi giorni, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza di Mercurio ancora per qualche tempo vi costringe ad essere accorti nella gestione del lavoro e anche a fare un po' di economia, ma vi rifarete nel tempo con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Quante volte mi riconoscevo in Giovanni che ha bruciato la sua laurea per vivere di parole, Giovanni l'ingegnere. Antonello Venditti, quello che colpisce è il fatto che all'uscita del disco aveva solamente 29 anni e noi pochi di meno. Un grande successo qui a Radio Padova in questa nostra mattinata di lunedì, oggi a chiudere il mese d'agosto. Max Dupré con voi fino alle 11 e tra poco uno sguardo alla viabilità a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso proseguono le code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. In questa stessa direzione, inoltre, sul tratto Venezia-Padova della 4, traffico incolonnato tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Buon vento!
1: Ospite a Radio Padova oggi il dottor Fausto Rigo, specialista in cardiologia, responsabile scientifico progetto Primavera del Cuore presso la sede del Centro di Medicina di Mestre in via Nilde Iotti. Dottor Rigo, davvero lo screening può predire un infarto miocardico acuto?
2: Senz'altro sì, perché la prevenzione è la prima arma che abbiamo in un ambito come la cardiopatia ischemica e le cardiopatie in genere per poter prevenire i fatti acuti. Pensiamo che l'infarto nel Veneto colpisce più di 7.000 persone all'anno e di queste 30-40% muoiono senza poter arrivare nemmeno a ricevere le cure essenziali per sopravvivere all'evento acuto.
1: E ci può spiegare come funziona questo nuovo approccio di screening cardiovascolare?
2: È un approccio multiparametrico, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che noi mettiamo sul campo più parametri che sono clinici, anamnestici, antropometrici, ma soprattutto di laboratorio. A questo però aggiungiamo dei dati fondamentali, i dati strumentali che fino adesso nell'ambito di una prevenzione cardiovascolare non vengono anche considerati. Mi riferisco soprattutto a un approccio con ultrasuoni che verte nel valutare come si contrae il cuore e quindi al di là di quella che è la capacità del singolo operatore nel darne un giudizio che comunque rimane soggettivo, i famosi indici di deformazione ventricolare, ma a questo aggiungiamo un dato molto importante, e cioè la flussimetria delle coronarie principali e la valutazione combinata del fenotipo delle arterie carotidi, che sono l'espressione dello stato vascolare di un individuo.
1: Grazie al dottor Fausto Rigo, specialista in cardiologia, responsabile scientifico del progetto Primavera del Cuore presso la sede del Centro di Medicina di Mestre in via Nilde Iotti. Per informazioni, centrodimedicina.com.
3: Radio Padova. Radio Padova.

0: ride.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.
7: Poi un giorno ho sentito:
6: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
2: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Questa è Radio Padova.

Radio Padova, mezzogiorno e 4 minuti, aprire un'altra ora insieme, mentre adesso è arrivato il momento di scoprire una canzone nuova. Alfa e Gigi D'Alessio insieme cantano Genova e Napoli.

Max Gazzè, Car Brave, Cristo di Rio su Radio Padova. Rido perché un mio amico l'altro giorno ha portato a casa la macchina tipo alle 3 del pomeriggio e alle 7 del pomeriggio macchina nuova ha già preso la grandine. E mi diceva praticamente l'unico Cristo che non era all'appello praticamente era quello di Rio alla fine. Ma insomma si sta, ma devo dire che in effetti insomma la grandine in questo periodo qui in Veneto sta causando veramente grossi problemi. Questo periodo intendo da qui agli ultimi 3-4 anni, perché prima sì c'erano le grandinate, ma non così frequenti, non creavano così grossi problemi. Insomma, anche questa volta c'è stato veramente un bel po' di sguidi da questo punto di vista. Insomma, un abbraccio a tutte le persone che sono state colpite dalla grandine, non solo per le automobili, ma per l'agricoltura e tutte le attività all'aria aperta. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Tempo di scoprire musica nuova con Giorgia. Tra le

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solo a chi ci manda un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000. Regaliamo una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. E a proposito di Astoria Beach, vi ricordo un appuntamento molto importante: il 5 di settembre Campi Beach Volley Centro Astoria alle 16, appuntamento con Volley for Charity, torneo di beneficenza, e il ricavato sarà devoluto per la pulizia del litorale, quindi un appuntamento da non perdere se siete appassionati di beach volley. Appuntamento proprio alla Astoria Beach di Sottomarina, che vi dà la possibilità di passare un'estate meravigliosa che continuerà sicuramente anche nel mese di settembre. Ma adesso, se volete vincere una giornata alla Astoria Beach di Sottomarina, mandateci un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000. Subito musica nuova con Sal Da Vinci, e questa è Fuga d'amore.

Castellana con Dargen D'Amico a Radio Padova, Rooftop, mezzogiorno e 37. Questo periodo ci sta regalando musica nuova come questa di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogno?

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia ieri sera a Vicenza. Un 78enne è morto travolto da un'auto intorno alle 21 in strada a Padana. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe già stato a terra, forse per un malore improvviso. Yacht di 20 metri in fiamme ieri pomeriggio al largo di Jesolo. A bordo 10 persone evacuate dalla capitaneria di porto. L'intervento di spegnimento è durato ore e l'imbarcazione è poi affondata. Incendio di vaste proporzioni nella notte in un capannone di un'azienda a Fontaneva, Alta Padovana. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Cittadella, Borgoricco, Padova e Vicenza. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 20enne polacco per truffa a un'anziana di Rovigo. È stato bloccato alla stazione con due borsette contenenti gioielli per 15.000 euro, nascoste nello zaino. La crisi in Medio Oriente pesa sull'export manifatturiero regionale. Da marzo a giugno scorso, segnala Confartigianato Veneto, le esportazioni verso l'area sono calate del 23,2% dopo il meno 26,3% del primo trimestre.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Subsonica di Istrice a Radio Padova, mezzogiorno, anzi le 13 e 6 minuti ormai, buon pranzo, benvenuti con la nostra musica, i nostri successi. Questa è nuova, quest'estate ci ha regalato anche la scoperta di Fulminacci con Maledetto Me.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.

Bossa Nostra Gaia su Radio Padova, 13 e 16 minuti dopo una carriera a scuola. Sir Oliver Scardi, quindi Gaetano Scardicchio, è andato in pensione, è stato, come dice lui, orgogliosamente bidello per tanti anni in un istituto scolastico veneziano, e dici: da oggi basta svegliarsi presto, basta lavorare a scuola, ci si dedica solo esclusivamente alla musica. Sir Oliver Scardi, che con Pittura Fresca negli anni 90 ha fatto ballare non solamente il Veneto, ma tutta l'Italia, con questa Pink Floyd.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sei tu la mia città.
1: Sei tu la mia città.
0: Negramaro, Radio Padova, 13:33. Adesso parliamo di Elisa che porta il verde a Milano con un progetto che si chiama Plantasia. Si tratterà di un parco sonoro di circa 40.000 metri quadrati nell'ex cava di Via Quarenghi. È un progetto di riqualificazione che dimostra l'interesse importante per quanto riguarda la cantante per la natura, con cui prova a vivere, dice lei, in comunione al meglio anche una volta scesa dal parco. Insomma, sta cercando di riqualificare quest'area che è molto importante per Milano. Elisa ha sempre cercato di promuovere iniziative per migliorare il verde urbano, un impegno concreto che tra l'altro si arricchisce anche di questo nuovo capitolo. Insomma, ci sarà da fare, dice lei, da qui ai prossimi mesi, ma sicuramente poi arriveranno anche le soddisfazioni. Una delle canzoni più importanti per quanto riguarda invece la carriera di Elisa si intitola Luce, tramonti a nord-est.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Sono un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, pomeriggio di inizio settimana, 16 e 5 minuti, ora le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

Businessman, dito nella piaga, e così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo assieme Fra Quintale, questa si intitola Arancia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non si verificano altri particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 di mercoledì 2 verrà chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, un po' di pagina sportiva, ma soprattutto su quanto sta accadendo mentre vi parlo. Volley, campionati europei, siamo così ai play-off, praticamente gli ottavi di finale, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Parlo delle fanciulle, campionati europei donne, play-off. In campo le azzurre di Velasco hanno già vinto il primo set praticamente in meno di mezz'ora contro la Bulgaria. Staremo un po' a vedere, vi aggiornerò poi verso il finale di partita. Salda Vinci ora, questa è la nuova Fuga d'amore. Tu per me.

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: Radio Padova Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure, e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Radio Padova News.
1: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della Rubimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Beh, un classico che è sempre un piacere da riascoltare. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:06. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, così sino alle 20 ora. Coez, ci vuole una laurea. Le mani nel

piglia io, però anche no. J-Ax su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di inizio settimana. L'eleganza di Napoleone, questa è Cucù Maria.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre, tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Gli amici di sempre, gli abbracci.

La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18 e 31 minuti, ormai sta per caderci tra capo e collo il mese di settembre, assieme al mese arrivano anche gli scioperi già dall'inizio, dalla prossima settimana. Settembre inizia con uno sciopero dei treni di 24 ore, agitazione che coinvolgerà i regionali ma anche l'alta velocità dalle 21:18, mi raccomando, di lunedì 7 settembre alle 21:17 di martedì 8 settembre, questo per cominciare bene il mese di settembre, ma avremo tempo e modo poi per parlarne più avanti quando si avvicinerà quel momento. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Giovanotti con Alfa. Buon

0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'ultima delle bellissime di Giorgia, voce straordinaria, Vivi davvero, su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 9 minuti dalle 19, mentre per quanti non possono seguire l'incontro appena iniziato di Serie A, sono due gli incontri di oggi che completano il quadro della giornata di campionato. Atalanta-Bologna si gioca alle 20:45 e cominciata da un quarto d'ora Lecce-Roma, Roma già in vantaggio con il solito Malen. Quanto è forte questo ragazzo qua! Devo averlo al fantacalcio. Saifo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.